che assomigliava al serpente, messo che dissimulando il nebusse frente a frente, su mirada e mi mirada, de repente si incontrarono Fred Astaire a nostro lato, era estatico e parato, gli sparei un beso a su bocca, casi se me vuolve loca. E una bestia emozionata, impressionata, trastornata, se mi posso tanzare, perché sta pure che parla, però luogo alla trassata, se mi posso disparare, la cochi por la cintura e smezzo mermelada. Oh yeah, se dice así, no? Después, después